0: You'd be my friend. You'd be my friend.
1: Ciao a tutti.
2: Siamo Nathalie
3: e Luca.
1: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Chus 106.8.
3: E quando sono a Milano, su Radio Toulouse.net.
1: Arrivederci.
4: E Chirusha.

0: Ciao a tutti,
1: siamo Nathalie
2: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Chus 106.8.
2: E quando sono a Milano, su Radio Toulouse.net.